0: house of money.
1: E iso si le fia fa punga le o le lungo wa tu.
2: Lungo wa tu.
1: Mm.
3: Fafjai.
1: Mm. Ami so iso yo le. Lo ko fari uri uri.
2: Ki ku ya ga.
1: Ya lo. Le si pe.
2: Mm.

0: tuila o manua o atolo se lau tau sanga. Ai ai, le mana onga o sabai.
1: Rosu walu minute uta ele tu la sefulu, ia olo tato ia tato proklamo to fali uliu, ua lea sa watu nai upu ia tato te fasoa i ni liafi. Fai umta upu o tato to fali uliu, ole upu mamua, ole sasa la au, ole upu luna lua, ole aitu fai ngā pia, ole upu lon tolu, ole matang, matanga sau, ia male au tali sau, sasa la au, ai tu fai ngā pia, matanga sau, male au tali sau, ia nai fai popo tu benai upu na ole, masa di fai fai soai, tatu tunu, ole awal po ia fai lolo, ai fai di po, ai soal tifi tifi, ia mara upu le hingia mai e tatou i rungo le Facebook. E te se isonsi da fia le upu le fatau wa. Ana. O au stangata fatau wa.

Le ua rusu fu fitu minute, rusu fu varu minute te a ilis fu tasi o le stofi nei la suma tasi yuni lua fe rusu malono e a la usunga chouna ari o maro i o naua te a atu se motu ngā afa mai tātou pukalame wa fu ila ofisidi i le upu fata waa i a ero i tua tupere ayo finangalo i a e ilo ilo atidi ma wawagai ai e pe fu inisi whamtalanga mānaia ma te tāua fu mo tato fa punga fai wato mo tato pokalama ole to fali udiu ya la so ot mai pesenga ia ia una to sauni mai lo tato tu tato pokalama le ikayona tato ma fa fa fa le nganga ya wa fu tato audia ya to ole aso fo il ni vai luanga

sulima minute o tia ili tu lasu malua ni ta yao lasu faili nei lasu sumalua yuni lua fe lusu maliono ia tato vi ia lava lea leo lu tato watua tato o lima ifu ni yasu fowe fao popo ili swa ifu manu yoro su tato watuluu ia vi ia lava lu nangali lei manu na fa maoni ia lantau singa lu tato watuluu ia e tape no mairol tato nu le fuga o malta imo tato po kalame fai oi po kalame o ne tato su ke filoi pa al potu salalau ia marifia poko sanu